Sei tra le tante esperienze, quella che ancora ho in mente, quella che più mi preme. Tu che sei tra gli amori che ho avuto, il più complicato,

sfida che accetterò. Tu che sei la mia pace, l'affanno, il più stupido inganno,